0: Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Diggi-Digg Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Hermann Hesse.
1: Out.